0: 谁让你不开枪的？
1: 志志愿，那个枪我们就不能不开枪。这样
0: 我们全体会暴露的，你知不知道？
2: 石头院，美国的武器。
0: 美国人枪？
1: 什么？把它收好了。哎，拿着。
0: 哎，
1: 于总统和万里呢？
3: 我看见，但是我把那个车给炸了。
0: 你们出发的时候，连长是怎么教你们的？
1: 快快快，同志们！
0: 这大小，连长，人和猪我都你整回来了，去哪儿啊你？啊！臭小子，长本事了！
1: 谁叫你们乱跑的？
0: 五千年的目标都暴露了！
4: 集合！所有人集合！
5: 快！
0: 集合！
5: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快